0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
3: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione.
3: Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
4: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da ladri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
3: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
4: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
3: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
4: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
3: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori e le ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
5: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Lo brutta che sei, sarò ancora un eroe e tu un'altra Marilyn.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: No, era un po' accelerato, era 100 perché mi stavo allenando. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi che aumentava. E quando ho visto che aumentavo ho preso 5 minuti.
4: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
3: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
2: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursiva Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
3: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
2: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
3: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: du GAFA.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
3: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
2: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
3: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
2: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
3: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
2: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica. RVA, Radio Voce Amica.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni. Se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Il governo proroga il taglio delle accise, stanzia 300 milioni per gli autotrasportatori, i media americani e Trump valutano gli attacchi contro l'Iran. Strage in una miniera cinese, oltre 50 morti nello Shaanxi. Successo per il nuovo test della Starship di Elon Musk. Flottiglia, i PM di Roma valutano anche reati di tortura e violenza sessuale. Tragedia a Carpi nel Modenese, uomo travolto e ucciso da un furgone e poi da sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del Consiglio dei Ministri. Proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24-25 maggio, dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran, lo riferiscono CBS e CNN. Citando fonti dell'amministrazione americana, diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca a Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali, a partire dal Pakistan, nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
2: È di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liushengyu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
3: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX. Il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte, dal razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
2: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben-Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
3: Tragedia Carpi, nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e di soccorso, illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina-Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A. La formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente coperto con precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente accompagnate da grandinate. Con il passare delle ore il maltempo tenderà a coinvolgere progressivamente tutto il settore. Sui rilievi alpini le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre 1500 metri, con accumuli più abbondanti soprattutto sulle Alpi nordorientali. Al centro il tempo sarà decisamente instabile, con molte nubi e piogge diffuse spesso sotto forma di rovescio. Il Lazio sarà la regione più esposta, con temporali anche intensi dal pomeriggio e possibili grandinate. Le regioni adriatiche saranno invece interessate solo marginalmente, con fenomeni più deboli e intermittenti. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà irregolare, con piovaschi già dal mattino, seguiti nel corso della giornata da attività temporalesca soprattutto sui settori centro-settentrionali. Al sud il cielo varierà da irregolarmente nuvoloso a coperto, con addensamenti più consistenti su campagne. Campania, Molise e Basilicata, dove sono attese piogge e rovesci locali temporali. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno, seppur in forma più attenuata, anche al resto del meridione, mentre Salento, Gargano e Calabria centro-meridionali resteranno in gran parte più asciutti. In nottata è prevista una generale attenuazione del maltempo. Le temperature minime saranno in calo sulle regioni settentrionali, sui rilievi toscani e sulla Calabria meridionale, mentre aumenteranno in modo sparso sul centro-sud e sulla Sicilia. Le massime diminuiranno al nord-ovest, in Emilia-Romagna, sulle regioni centrali e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stabili tra Lazio centrale, Abruzzo e Molise, in aumento invece sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali su Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Emilia, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e sulle coste dell'Alto Adriatico, con rinforzi anche sostenuti. Sul resto del centro-sud saranno inizialmente deboli i sud-occidentali, ma tenderanno a rinforzare dal pomeriggio lungo il medio e basso Adriatico, più deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà agitato, ma con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, anch'essi in attenuazione dalla seconda parte della giornata. Poco mossi gli altri bacini, anche se Adriatico meridionale e Stretto di Sicilia tenderanno a divenire più mossi verso sera. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24-25 maggio, dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran, lo riferiscono CBS e CNN. Citando fonti dell'amministrazione americana, diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca a Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali, a partire dal Pakistan, nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
2: E di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liusheng-Yu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
3: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX. Il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte, dal razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
2: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
3: Tragedia Carpi, nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e del soccorso, illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina-Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A. La formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io. Quando questa strada ha scelto me, chissà dov'era Dio.

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua. E la morte io già so cos'è.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Quando venne il tempo di combattere per la sua tribù, l'uomo diede la propria vita per salvare quella degli amici più cari. E benché non perì in battaglia, il guerriero curò le sue ferite nella foresta. Ma stremato e straziato, aspettò l'aquila di fuoco che portò via la sua anima. Quando il suo cammino giunse alla linea curva d'orizzonte, il guerriero non scomparve, ma partì alla conquista di un nuovo regno. Fu sempre l'ultimo a cadere. A noi resta il rimpianto di un abbraccio e il ricordo di un eroe. Dedicato a Brother Sabino, a Sasso, Joseph, Califfo, Gigi Biancini,
1: zio Leonardo e nonno Vito,
0: e a tutti i fratelli che hanno oltrepassato la linea, la Jayasha, DJ Jeb e tutta la SF, sempre con noi, dall'altra parte della strada.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: L'Italia ricorda la strage di Capaci nella giornata della legalità. Papa Leone da Cerra, scardinate la cultura della prepotenza. Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Mentre Trump valuta possibili attacchi, Cina oltre 90 morti nell'esplosione di una miniera di carbone, a Mantova un ventenne fermato per tentato omicidio dopo una lite per gelosia, scosse di terremoto nelle Marche sul Gargano e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove da Cogliero c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.
4: Sono le 13 e 19 minuti.
3: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: L'Italia ricorda la strage di Capaci nella giornata della legalità. Papa Leone da Cerra, scardinate la cultura della prepotenza. Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti mentre Trump valuta possibili attacchi. Cina, oltre 90 morti nell'esplosione di una miniera di carbone. A Mantova un ventenne fermato per tentato omicidio dopo una lite per gelosia. Scosse di terremoto nelle Marche sul Gargano. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
1: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone. In cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
0: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il World Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
1: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
0: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiato una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei in Formula 1 e il Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

costano, le donne costano, più dei gioielli, dei motori e delle lacrime. Ballano, le donne ballano, ma quelle vere sono rare e non ritornano. Puoi farle piangere, ma non rimpiangere.

0: Anders.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Soltanto un po' di vento in più e se lo porta su.

così violento e lieve. E dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto, vado, magari.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
5: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove da accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone in cattedrale, il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
4: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte mediorientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati

0: Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
1: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
0: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiato una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte di magnitudo 3.6 è stata rilevata nella Maceratese con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di circa 8 chilometri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna Inter e Lazio Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
4: Un cuore battito

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sono le 15 e 43 minuti.
0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Ecco che ritorno, puntuale come sempre.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: L'Italia ricorda la strage di Capaci nella giornata della legalità. Papa Leone ad Acerra, scardinate la cultura della prepotenza. Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti mentre Trump valuta possibili attacchi. Cina, oltre 90 morti nell'esplosione di una miniera di carbone. A Mantova un ventenne fermato per tentato omicidio dopo una lite per gelosia. Scosse di terremoto nelle Marche sul Gargano e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Ciccio.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
3: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
2: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il World Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
3: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa l'ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
3: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 km.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei in Formula 1 e il Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
3: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
4: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica.
1: Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, rientrate in Italia le salme dei submorti alle Maldive, una bimba di 22 mesi investita accidentalmente dal padre nel campo Bassano, condannato un genitore che aggredì il coach di basket del figlio, Rolex da 50.000 euro strappato a una turista a Forte dei Marmi, il Pentagono pubblica nuovi file su UFO e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
3: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
3: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina sciocca a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3 tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
3: Ultima pagina, il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video su UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligenza americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione, la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo le aperture delle ultime ore, secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
2: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia che

0: Stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
1: A Reggio Emilia, un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
0: Rapina sciocca a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3, tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
1: Ultima pagina, il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
0: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione, la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serve a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
5: Mamma mia, cari aficionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 60 minuti ad altissimi BPM per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey Max Martinelli.
6: Lascia la chart questa settimana.
5: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: e ad altissima quota si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another e la featuring dei 50

sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy T. Vannelli, Super Mix in For You and Me. Back

impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10 apre la session dischi caldi, un pezzo loco loco per voi, una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi, versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo number 10, loco loco.

0: Max, ci tonifichiamo un attimo e torniamo subito. Exclusive Dance Chart.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

300 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste. Gira i dischi, sua maestà David Guetta, Number 7.

nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another dei 54 Ultra. E in quarta BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

0: Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te.
5: Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, rientrate in Italia le salme dei submorti alle Maldive, una bimba di 22 mesi investita accidentalmente dal padre nel campo Bassano, condannato un genitore che aggredì il coach di basket del figlio, Rolex da 50.000 euro strappato a una turista a Forte dei Marmi, il Pentagono pubblica nuovi file su UFO e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo le aperture delle ultime ore, secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flotta.
2: Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo della dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
1: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
2: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile. Alla base della lite la decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
1: Rapina sciocca a Forte dei Marmi: una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3, tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
2: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
1: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: carioca.
1: Radio Voce Amica.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: The Shadows Light. Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce byte. E tu già lo sai, e per questo ti divertirai con i Senza Radio in studio. Eccoci, bentrovati amici. Sono Angelo Franzone e mia compagnia Angelo Franzone. Hai capito? Non c'è l'Andreone Lombardo ed allora che faccio? Mi sdoppio per fare la coppia che scoppia. Non ho capito bene quello che ho detto, beh comunque riparte, ricomincia, perché è già passata una settimana dall'ultima volta che ci siamo sentiti. E quindi questa è la nuova puntata di Shadows Live. Bentrovati in questa settimana. Cosa avete fatto di bello? Cosa avete fatto di buono? Avete costruito qualcosa? Potete andare fieri del tempo passato? Oppure avete sonnecchiato? Avete così schiacciato pisolini? Avete avuto l'abbiocco, il famoso abbiocco post-prandiale, cioè quello che dopo un bel pranzo magari comincia lì a salir su per la nostra mente, annebbiandoci i pensieri e costringendoci a dormire. E di questo che oggi parleremo qui a Shadows Light, di una sorta, vi daremo dei consigli, ecco, per cercare di evitare di cadere in preda a questa scena che ormai è fin troppo familiare: il pranzo gustoso, poi bisogna comunque andare alle attività del pomeriggio e improvvisamente ecco la nebbia che ci annebbia la mente, la debolezza e il sonno che ci pervade. Come salvarci da tutto ciò? Seguite lo Shadows Light, anzi, prima iniziamo dalla nostra sigla.
1: Vai, sì.

ci manchi. Ci manchi solo tu, Andrea Lombardo. Ed è da tempo che ci manca l'Andrea Lombardo, vittima ormai di chissà quale forma di abbiocco post, come dire, che gli impedisce di essere qui a far la puntata di Shadows Light insieme a noi. Però ritornerà, noi lo salutiamo, lo abbracciamo e cerchiamo di entrare nel vivo di quello che è questo programma, cioè il parlar di nulla, o comunque il nulla che si fa argomento, si mette in luce e poi insieme se ne ride delle ombre. Abbiocco postprandiale, cioè questo nemico della nostra produttività, del nostro benessere, che colpisce tutti indistintamente, che siate studenti, che siate lavoratori, che siate giovani, che siate un po' più in là con gli anni. E c'è questa cosa, ma dobbiamo capire per quale motivo. Non siamo condannati a subirlo passivamente, perché ci sono delle cose che possiamo fare per cercare di, come dire, di evitare che ci venga l'abbiocco e quindi poi essere improduttivi per buona parte del pomeriggio. Ci sono delle strategie, delle cose mirate, ve le diremo qui a Shadows Light, ma prima iniziamo a... questa potrebbe essere per esempio una delle strategie, cioè quella di mettere la musica a palla, la musica tunz tunz, quella che vi fa divertire un po', che vi tiene svegli, che vi fa ballare e che fa tipo così, tunz tunz tunz.

0: New Religion.
1: Bebe Rexha.
0: Qui a Shadows Light vi abbiamo dato la botta di risveglio. E questo era l'angolino Tunz Tunz, serve per quelli presi dal biocco, perché oggi è di questo che si parla, di quel biocco che viene dopo pranzo e che poi magari ci costringe a schiacciare un lungo pisolino e ad essere, come dire, poco produttivi durante quel periodo. E allora come fare, come salvarsi da tutto ciò?

credenza popolare lo attribuisce unicamente a questo richiamo di sangue verso lo stomaco per la digestione, che è una cosa che avviene, ma non è l'unica spiegazione di quello che avviene quando noi abbiamo questo abbiocco, perché l'impatto sulla sonnolenza è molto limitato, il fatto che il sangue affluisca verso lo stomaco per la digestione. Ci sono delle altre cause che sono molto più complesse e soprattutto molto più importanti. Quali, prima fra tutte, ovviamente la qualità del pasto, perché è la causa diretta più controllabile. È chiaro che se voi fate un pasto super abbondante, ricco di carboidrati raffinati come la pasta bianca, il pane bianco, zuccheri semplici, tutto questo provoca un aumento della glicemia nel sangue. Allora cosa fa il pancreas? Risponde a questo aumento di glicemia rilasciando una massiccia dose di insulina per gestire questo picco di zuccheri. Questo sbalzo ormonale può favorire l'ingresso nel cervello di triptofano, che è un amminoacido precursore della serotonina, che chiaramente è il neurotrasmettitore del relax, e ora questa serotonina si converte poi in melatonina, che è l'ormone del sonno. Ed allora il risultato qual è? Quello di avere questo torpore che ci porta così ad addormentarci. Invece no, noi dopo pranzo, anzi intanto manteniamoci leggeri e poi ci dobbiamo rialzarci sempre, così come ci insegna Salvo Buono con questo brano Ho imparato a volare.

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Il Summer Funk è il brano di Francesco Gabbani, brano dell'estate, visto che insomma ci avviciniamo ormai a quella che è l'estate dei tormentoni che avanza, e questo si propone, un summer funk, quello di Francesco Gabbani. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando per esempio avete finito di mangiare, avete fatto un pranzo luculliano, così come si suol dire, un bel pranzo abbondante che poi vi fa venir giù l'abbiocco. Ora, uno dei motivi per cui ecco viene l'abbiocco è proprio questo, la qualità del pasto, quindi attenzione che un pasto leggero chiaramente aiuta, ma non basta, perché poi questo incide anche sul ritmo circadiano. Che cos'è sto ritmo circadiano? È il nostro orologio biologico che governa il nostro ciclo sonno-veglia. Ora, chiaramente nel periodo, anzi nelle ore che vanno dalle 14 alle 16, prevede questo orologio biologico che ci sia un calo naturale del livello di allerta, e quindi questo che è del tutto normale, un calo fisiologico assolutamente normale, viene amplificato ovviamente dal fatto che noi abbiamo mangiato a pranzo veramente delle cose allucinanti. Ecco, se poi avete una mezz'oretta di tempo per la pausa pranzo, ecco, mantenetevi leggeri, inutile che vi strafogate e poi arriva e si sballa anche il ritmo circadiano. Quindi stiamo attenti, perché la cosa principale ovviamente è sempre quella. Ora io vorrei sapere da voi, che magari vorreste mandare un messaggio, un vocale al 333 3831 587, se non vi è mai capitato, ecco, oppure se invece vi è capitato di essere vittima dell'abbiocco post prandiale. Intanto ci godiamo Charlotte Cardin.

0: domenica.
1: Buona domenica, anche quando domenica non è. E se voi, quando non è domenica, mangiate come se fosse domenica, ecco che poi arriva e lì vi aspetta dietro l'angolo l'abbiocco post-prandiale. Attenzione, questo è Shadows Light, noi stiamo parlando proprio di questo, vi daremo dei consigli perché ci sono delle strategie di due tipologie. Una è immediata, cioè fai qualcosa subito per cercare di riprenderti e quindi di fuggire da quello che è l'abbiocco postprandiale. Oppure fai qualcosa di ben definito a lungo termine per evitare appunto la sofferenza di questo abbiocco postprandiale, che è causato, abbiamo detto, sicuramente dalla qualità del pasto, cioè dal fatto che voi fate un pasto molto abbondante, ricco di zuccheri semplici, di carboidrati raffinati, che vi porta poi uno sbalzo ormonale e che va a incidere sul ritmo circadiano, è controllato anche dalla disidratazione, perché la disidratazione può causare affaticamento e difficoltà di concentrazione, ed è causato anche dalla carenza di sonno, cioè voi dovete pensarci prima, la sera prima, no? Perché se dormite male durante la notte, poi l'abbiocco tra le 14 e le 16 è lì che bussa alla vostra porta, perché dice: "Oh, io devo recuperare il sonno". E quindi è così. Allora, le strategie immediate, cosa fare proprio per evitare, per dire: ecco, adesso mi alzo e mi passa il sonno. Proprio questo: alzarsi, camminare per 10-15 minuti, preferibilmente all'aria aperta, è un rimedio potentissimo, perché questo vi permette di riattivare la circolazione, vi aiuta a far produrre melatonina. Il cambio di scenario, perché magari siete diciamo all'aperto, vi aiuta in qualche modo anche così a riprendervi, ed è importante questo, perché una delle strategie è proprio quella, è alzarsi da tavola dopo pranzo, e quello è il punto.

yes, King of my castle. Questo è Shadows Light, ci abbiamo pensato noi, nel senso che abbiamo pensato che magari il momento dell'abbiocco arriva quando ve non ve l'aspettate, e allora vi sparate questa cassa nelle orecchie e vi riprendete e l'abbiocco vi passa. Perché una delle cause dell'abbiocco, abbiamo detto forse la principale causa dell'abbiocco, è il vostro pasto pesante, quindi fate un pranzo abbastanza pesante, però ascoltare musica energizzante, per esempio mettere le cuffie, ascoltare una playlist con ritmo vivace e allegro come questa, può influenzare direttamente il nostro stato d'animo e i nostri livelli di energia, favorendo quindi uno stimolo uditivo che combatte il torpore. Per cui utilizziamo la buona musica, utilizziamola bene, e così ci passa anche il nostro torpore. Poi dobbiamo fare anche una strategia immediata, potrebbe essere anche quella di cercare la luce naturale. Ecco perché le luci, anche queste che consumano poco, le luci a LED, non sono luce naturale. Ed allora aprire una finestra, uscire al balcone qualche minuto, prendere la luce solare è il più potente regolatore del nostro orologio biologico, e comunica al cervello che è ora di essere vigili e attivi, perché il sole è alto nel cielo ed allora noi dobbiamo essere produttivi. Italia che produce, Italia che lavora. Quindi insomma, ecco, ci facciamo passare quello che è il nostro abbiocco post prandiale, perché succede a tutti, ragazzi. E poi magari durante la pausa pranzo si esagera un po', poi c'è il dolcetto, c'è il caffè, c'è la mazza caffè, insomma c'è di tutto e di più. Per cui la musica è importante. Potete anche crearvi la vostra playlist che vi fa star bene, no? Anzi, se volete, visto che siamo arrivati al momento della playlist che ci fa star bene, perché ci ricorda gli anni che furono, e chi non ha vissuto gli anni che furono potrebbe invece capire come sono stati gli anni che furono, potete organizzarvi una playlist 80-90. Anzi, se volete, mandate un messaggino al 333-3831-587 e scegliete voi i vostri brani anni 80 e anni 90, quelli che vi piacciono di più. Noi, per esempio, vi proponiamo uno dopo l'altro questi, che, ecco, questo poi apre il decennio degli anni 80, ve lo ricordate tutti sicuramente.

Ce la ricordiamo, ce la ricordiamo molto bene. Era il 1993. Il brano si intitola Apache, Apache General Base. Prima avete ascoltato invece un brano del 1980, tutto in francese, Amour solitaire, non so se l'ho detto bene, era Lio, che in quell'anno raggiunge la prima posizione qui in Italia con questo francesismo, anzi con questo brano in francese. Questo è sempre e solo Shadows Light, il programma che vi fa tuffare negli anni 80 e 90, in modo da riemergere, rigenerati, senza più quell'abbiocco che sentivamo addosso, magari dovuto ad un pranzo pesante. E così che, insomma, noi cerchiamo di farvi compagnia durante la nostra giornata. Noi senza radio, giovani piccoli poveri senza radio e anche orfani senza radio, perché in questo caso io sono Angelo Franzone, l'Andrea Lombardo è assente e quindi da un po' che ormai ci manca, e quindi torneremo di nuovo insieme. Allora, strategie immediate anti-abbiocco, cioè le cose da fare subito, quindi per cercare di combattere l'abbiocco, sono sicuramente fare una breve passeggiata che ci aiuta, 10-15 minuti aria aperta, respirare cose nuove, vedere panorami nuovi, ci aiuta così a risvegliarci. Bere un bicchiere d'acqua fredda, così insomma ci riprendiamo, ci idratiamo intanto, prima cosa, perché la disidratazione contribuisce a farci venire l'abbiocco. E allora beviamo un bel bicchiere d'acqua fresca, di acqua anche freddina, e ovviamente ci risvegliamo i sensi e aiutiamo a contrastare la sonnolenza. Attenzione, evitate le bevande zuccherate, le bevande gassate, che ecco, poi magari quelle lì invece con lo zucchero contribuiscono a peggiorare la situazione. Cercare la luce naturale, lo abbiamo detto, evitare di stare con le luci al neon o anche con quelle LED, invece aprire la finestra, guardare fuori, ci aiuta sicuramente, vedere il sole, farci baciare dal sole. Poi bisogna fare dello stretching leggero, se per esempio siamo costretti alla scrivania, non possiamo muoverci, bisogna eseguire alcuni semplici esercizi di stretching, come quello di allungare le braccia, la schiena, il collo. Questo aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e a migliorare il flusso sanguigno verso il cervello. E ovviamente ascoltare la musica quella non deve mancare mai, musica energizzante, musica che ci fa star bene. E allora energia con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, la testa gira.

I need your love. One Republic qui a Shadows Light. E cammina che ti cammina. Ascolta che ti ascolta. Tra un frizzo e un lazzo siamo giunti alla quarta parte di Shadows Light. Con gli One Republic che lasciamo qui in sottofondo fino alla fine del brano, oggi a parlarvi di abbiocco post-prandiale, di quelli che sono le strategie immediate anti-abbiocco, ma anche quelle a lungo termine, come per esempio curare l'igiene del sonno, assicurarsi di dormire tra le 7 e le 9 ore per notte con un sonno di qualità adeguata è la base fondamentale per avere energia per tutto il giorno e quindi contrastare il calo fisiologico tra le 14 e le 16. Fare attività fisica è molto importante perché migliora la sensibilità all'insulina, che quindi così aiuta il corpo a gestire meglio gli zuccheri, e aumenta anche i livelli di energia e regola il ritmo circadiano, che è il nostro orologio che gestisce i nostri momenti sonno-veglia. Bisogna ovviamente cercare di non abbuffarsi, perché è meglio consumare un pasto moderato e, se necessario, poi magari a metà pomeriggio fare uno spuntino, in modo da non appesantirsi troppo. Masticare con lentezza e con consapevolezza, perché mangiare di fretta ostacola la digestione, porta ad ingerire più cibo del necessario, e quindi masticare bene ogni boccone facilita invece il lavoro dello stomaco. E poi attenzione all'alcol, perché l'alcol ha un potentissimo effetto sedativo, per cui anche un solo bicchiere di vino a pranzo può amplificare notevolmente la sonnolenza pomeridiana. Per cui, se volete essere attivi nel pomeriggio, evitate di bere vino magari durante il pranzo, perché poi, ecco, questo effetto sedativo magari vi fa in qualche modo intorpidire. Ed allora, per evitare ciò, bisogna fare qualcosa, bisogna muoversi, bisogna destarsi. Ecco, come facciamo a destarci? Chissà, anche facendo una bella pedalata, però senza stancarsi troppo.

le bambole di Pezza con Porno qui a Shadows Light. Ok, e allora noi ci avviciniamo a quella che è la fine di questo programma, perché con, come tutte le cose belle oserei dire, allora inizia una fine, e spero che questa sia stata una cosa bella, se non altro per la musica che abbiamo ascoltato e che ascolteremo ancora qui all'interno dello Shadows Light. Ed allora, a parlar di consapevolezza, di pisolini post-prandiali, noi andiamo a capire invece che cosa davvero dovremmo mangiare a pranzo per evitare questa sonnolenza che poi ci assale e che ci conquista. Quindi bisogna prediligere proteine magre, quindi nella propria dieta inserire sempre proteine magre come pollo, tacchino, pesce, anche uova, legumi, lenticchie, fagioli, insomma queste proteine che ti danno il senso di sazietà ed hanno un impatto minimo sulla glicemia. Consumare carboidrati a basso indice glicemico, quindi bisogna sostituire pasta e pane con riso, anche nelle loro versioni integrali. Poi bisogna mangiare grassi sani, una piccola quantità di grassi buoni provenienti per esempio dall'olio extravergine di oliva, dalla frutta secca, dai semi, e ovviamente mangiare tante verdure. Metà del nostro piatto deve essere riempito di verdure fresche e di stagione, quindi buona l'insalata perché è una verdura cruda, ma anche delle verdure cotte perché hanno un alto contenuto di fibre, hanno alti contenuti di acqua, contribuiscono a tenerci sazi e però hanno un apporto calorico, ecco, ridotto, in modo da non appesantirci e quindi così sconfiggere quello che è il nostro abbiocco post prandiale. Ma come sempre c'è la musica che ci viene sempre in aiuto ed è quella che ci desta sempre, e in questo caso è

Bausa, Magnetic, questo brano che è magnetico, ci rapisce. Siamo a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, te giunti così al momento dei saluti. Oggi abbiamo parlato, noi giovani piccoli poveri senza radio, tra cui io che sono Angelo Franzone, manca e salutiamo l'Andreone Lombardo. Oggi, dicevo, abbiamo parlato di quello che è la biocco postprandiale, vi abbiamo dato i consigli per cercare di evitarlo in tutti i modi, perché colpisce tutti indistintamente. E allora, ovviamente, certo, mantenendosi in forma e cercando di fare dei pasti non troppo pesanti, magari è più facile riuscire a reagire contro quello che è la biocco postprandiale. Ma intanto noi così vi diamo invece l'appuntamento alla prossima settimana. Shadows Light ritorna stesso posto, stessa ora. Se volete potete decidere voi l'angolino dell'80-90, e quindi se volete prenotare i vostri brani più belli scrivete un messaggino al 333-3831-587, anche più semplicemente contattateci nelle nostre pagine social scrivendo Senza Radio tutto unito, scrivete un messaggio lì con le vostre canzoni 80 e 90 più belle e ve le faremo ascoltare qui a Shadows Light, ovviamente con un saluto speciale e particolare per voi. Adesso giunge il momento di chiudere la puntata con un brano, ormai è diventata quasi una tradizione quella di chiudere le puntate di Shadows Light con la musica un pochino rilassata, con la musica bella reggae. Noi ci piace così, a noi piace così, ci piace chiuderla storta, in questo caso con un successone del 1972 in una versione reggae del grandissimo Ken Booth, che ecco la riprende nel 1974. Il brano in questione è Everything I Own, in questa bellissima versione reggae. Ce ne sono state anche tante altre versioni, c'è quella di Olivia Newton-Jones, quella di Boy George, ma insomma tantissimi altri, ma lui è Ken Booth. E allora noi vi salutiamo, alla prossima, ciao!

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: morirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.